L'asperg di sarà restituto non sarà dar, che di sarà tutto vestito non sarà dar, che di sarà già me alle trene, se sale di blando e maternità, può salire a già me. Se spero di sarà già me a lei, che di sarà già me a lei, terene se sale di blando e maternità, può salire da mio figlio, può salire da mio figlio, può salire a già me. Oh, oh, oh, oh. Se spero tu sarà restituto non sarà dar, se lo sueto de tu mancare, se spero che tu sarà

Prenu potovut skapa gotska padret, prenu potovut sin vergogna calendret. La lene lu gioca e sta caccia hondo poc, paci che paccio giù costa de Santa Croce. Prenu potovut spera na serca parace, canta potovut spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica l'impunt. Fia na da flavecina, da sacovia campesina, la renesona latina, parlo gascon alegria. Minori pazzen barreie, avocadino in saraie, quando la vita s'accabaie.